Nyamise ntontom Nyamise enasie Jankamfono na yamano so Yeshi nyakupone di animonyam Pastor Clement Asida Tele Yefema nyakupone Mema tefo yinato Emma

0: Branda da da bossa barabada mele brandu de bozo belebe hep belebe bozo belebe ayam bala bozo blenda laba mala brande de bozi briandi di di ayam bada bada bada bab ayam bede de de de de de arade o highness is shame arade o highness is shame arade my highness tame so ma wo unu me ka wo unu asafono ma wo unu me busia wo yesu dirbo wo yesu dirbo I be top swab. Bale brande de bebo zidrian di di di. Male brande de bebo zidrian da ha. Reka baba brik van di di di bo zidrian de de be. Panda di ande de. Panda di ande de. Panda di ande de. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Ha patata. Patata, patata, libranda da ba, bibia raniwa, bekanya nasa, malebranda, melebranda, lepanda diande, malebrindi andi bidi, malebrande de bebo zibri andi bidi, ekababa brikwandi bidi, lebrande de bebo zibri andi bidi, ekababa brikwanda da da da, lebrande de bebo sebelebe, rekababa brikwandi bidi bebo zibri andi bidi, lebrande de bebo zibri andi bidi. Bale brande lebe konde lebe de makada bada bada bada bada bada bada bada bada bada le brande lebe bo sanda da bada ah oh ya ba pra ba je show ah ni ti ya ba se show ah ni ti ajuma be ye ah ni ti ah ya mbiri ambere bale brande debe abando robade be kebere bere bala brande da bala brande da male brande debe bo sibrande debe de Librandi di vivo si brianda mele branda debe mele branda be mele branda be mele branda be mele branda be mele branda be mele branda be pala branda di elibria elibria azubrianti azubrianti kibande kibande ayomba di male brandi di vivi male brandi di vivi in the mighty name of Jesus. Obi wo ha nya me han ni dane so pam bare busiamu apam ntie no. It's true. Nya me han ni dane so. God has done his will, but apam bia onu onim hwe ni ti akosha ase enti me no. Ene ye free apam bi mu apie. Wo se urade wo Yesu din.
1: Ewo Yesu din.
0: Eh, urade wo Yesu din.
1: Ewo Yesu din.
0: Abusia apam bi ara. Ya wo mi di bi ti ato mu. Wo Yesu din mi bo be sawo. Mi ti free ase. Wo Yesu din mu. I'm out from that curse. I'm out from that family curse. In Jesus mighty name. Pray. Apam ni ti. Eh, ni ti mi nane wodi. Apam ni ti. Eh, ni ti mi nane wodi. Eh, shira ni ti mi locate you. Apam bi ti. Balabrende be bazibri amba. E bendali andala be. Raka bela be bo zibri andi ribiri. E kaba babri bandi ribi bo zibri ande. Ayam bare be bo zibri anda. E bade bade. Raka banda da da da. Labrende de be. Aba libri ande de be. Ma zibriande de bebo sibrianta megadaba magadaba pandabada pandada pandada I am body celebrate de de de de de de pri abandori ande malabrandoli ande malabrandoli ande bezibria ufri mafi ufri mafi ufri apamnimu ufri apamnimu yeah frimufia frimufia frimufia come on come on apamno emutete apamno emutete emutete emutete emutete emutete mala branda mala branda hey why are you in the mighty name of Jesus what's a radi ma hu shira no ntongu miso sensuo yes apam na free miso ne de ma hu shira no ntongu miso sensuo your last prayer we want to receive the blessings of God. And what say you experience the goodness and mercy of God. And what say nyame ni monyam ni mpeja bi extati ededi wo ya bra bom fi say e na so in sharp ambiase. Who say radio yeso?